0: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca.
1: The Donna Song Mix.
0: Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzato.
1: Un mix cortito come deve essere, bonito.
0: Era